facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile, facile, facile.

Sony.

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

Mahmood con Soldi su Radio Kiss Kiss Italia. Beh, stiamo parlando di soldi perché il caro carburante è diventata veramente uno dei problemi più urgenti da risolvere, anche perché sì, è vero, si va a fare il pieno, si fa benzina, si fa gasolio, insomma, e si vede che il rincaro c'è, ma tutto questo si sta spostando anche sul resto della nostra vita, per esempio andare a fare la spesa. Ma avete notato i rincari? Vi dico cosa ho notato qualche giorno fa: un chilo di mele da 2,70 euro della settimana scorsa le ho ritrovate uguali a 3,60 euro, cioè stiamo parlando di 90 centesimi di rincaro, ragazzi. 90 centesimi è veramente una cosa assurda. Intanto, a proposito del caro benzina, dicevamo che i gestori sono un po' così arrabbiati perché questa decisione di fissare un price cap è allarma gli operatori del settore, che considerano questa operazione rischiosa, perché l'effetto potrebbe essere quello di sconvolgere il mercato della distribuzione, cioè alla fine creare una concorrenza sleale in chi non ha quel tipo di marchio, insomma, altri tipi di gestori indipendenti. Ma Eni, e IP Eni soprattutto, prevede una sorta di ristoro proprio per compensare il taglio, quindi il price cap.

0: Neri per caso con Alex Britti, 7000 caffè, insomma un paio già a quest'ora. E salutiamo Dino che ha inviato una foto bellissima, la foto delle frecce tricolori ieri a Salerno, il nostro orgoglio, ma che bello spettacolo anche quello. C'è Olli ora.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ultime notizie.
2: Buona giornata e un saluto dalla redazione. In apertura al caro carburanti, scatta oggi il tetto al costo di benzina e diesel in 8.000 distributori in tutto il territorio nazionale deciso da Eni. Una riduzione di 17 centesimi al litro della durata di un mese con possibilità di proroga fino a fine anno. Il gasolio costerà al massimo 2,19 euro al litro, la benzina 1,99 euro. Anche la Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian, ha deciso di calmierare i prezzi di quelli commercializzati sul mercato italiano dell'IP. È un segnale importante di attenzione alle famiglie italiane, ha commentato Giorgia Meloni, che conferma che è possibile contribuire concretamente a contenere il caro carburanti. L'allarme alla base aerea inglese di Fairford utilizzata dai bombardieri americani nelle missioni in Iran. 5 persone sono state arrestate con l'accusa di terrorismo, accusati di aver preparato un attentato con esplosivi. L'allarme è scattato dopo la segnalazione di 3 veicoli sospetti che viaggiavano in direzione della base RAF. Donald Trump si dice soddisfatto per l'operazione e commenta: potevano fare gravi danni. Il viaggio di Papa Leone in Francia. Durante la messa al santuario di Nostra Signora Lourdes davanti a 150.000 fedeli, il pontefice è tornato a parlare di guerre. Come potrebbero i nostri cuori non sentirsi interpellati di fronte ai conflitti sempre più diffusi che distruggono tante vite innocenti, ha detto Prevost. A Lourdes anche l'incontro con i vescovi, ai quali il Papa ha raccomandato di essere vigili per continuare a contrastare la dolorosa piaga degli abusi. Oggi l'ultima tappa a Metz. Torniamo in Italia. Reggio Calabria, le elezioni supplettive per il seggio alla Camera lasciato libero da Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia, dopo la sua elezione a sindaco della città. Bassa l'affluenza, alle 23 di ieri si è attestata poco sotto il 15%. Le urne resteranno aperte anche oggi fino alle 15. La cronaca. A Pescia, in provincia di Pistoia, ha arrestato un 38enne dominicano con precedenti che ha quasi annegato in un fiume una ragazza di 20 anni che aveva rifiutato un approccio sessuale. L'uomo è accusato di tortura e tentata violenza sessuale. La vittima è stata anche picchiata con una cintura, colpita con pietre e ustionata con delle sigarette sul volto per costringerla a cedere. A dare l'allarme un passante. A Torino è arrestato una 24enne che ha investito con l'auto il figlio di 5 anni dell'ex compagno per poi fuggire. La donna è accusata di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Il bimbo stava camminando per strada nel quartiere San Donato insieme alla sorellina, al papà e a un'amica quando è stato travolto e sbalzato sull'asfalto. Il piccolo resta ricoverato in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Lo sport calcio, Nations League. L'Italia cerca il riscatto dopo la sconfitta contro il Belgio. Stasera alle 20.45 gli azzurri in trasferta a Bursa affrontano la Turchia. Restano a casa in 10, inclusi Barella e Maldini. Serie A. Carlos Cuesta non è più l'allenatore del Parma. Tra i possibili sostituti dell'allenatore spagnolo sulla panchina gialloblu c'è Alberto Gilardino. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito e a più tardi.

0: Radio Kiss Italia presenta Il treno delle otto con Ida Di Martino.
1: E viaggiamo, grazie di essere con noi in questo lunedì mattina. E a proposito di viaggi, salutiamo Enza che ci scrive: appena tornata dal Marocco, andateci, ve lo consiglio. E ha inviato delle foto, no Enza, ma è bellissima, un cammello, anzi vari cammelli con i cammellini sulla gobba. Ma che spettacolo davvero. Quindi cominciamo anche noi questo nostro viaggio di oggi partendo da Zucchero.

Cesare Cremonini con Paparazzi, il suo nuovo singolo a bordo del treno delle 8. Vi ricordo il numero per i messaggi. Se per caso incontrate qualche difficoltà nell'inviare appunto i vostri messaggi, dovete fare una cosa molto semplice: cancellare il nostro numero dalla memoria, dalla rubrica, e poi rimemorizzare, quindi rimetterlo, così ci trovate. 347 49 00 29. Eravamo

0: Tommaso Paradiso con I nostri anni. Parliamo adesso di un'iniziativa davvero molto interessante si snoderà lungo 349 chilometri, 6 giorni di corsa e un obiettivo che va ben oltre la sfida sportiva: lasciare i luoghi più puliti di come li abbiamo trovati. Stiamo parlando della Keep Clean and Run, l'iniziativa che unisce plogging, educazione ambientale e cittadinanza attiva, attraversando in questa 12ª edizione i piccoli comuni del sud Italia. E questa mattina ne vogliamo parlare con Roberto Cavallo, che è ideatore dell'evento, nonché ambasciatore della Commissione Europea per il Clima e divulgatore ambientale. Roberto, buongiorno e benvenuto a bordo.
1: Buongiorno Ida, chi ci ascolta, grazie di avermi chiamato.
0: Ma grazie a te. Intanto diciamo che tu sei a Benevento, è la prima tappa di questa nuova edizione, è così?
1: Guarda, in questo momento sì, sono a Piazza Castello, sotto questa bellissima Rocca dei Rettori, un posto magnifico. Stiamo per partire, mi hanno detto che stanno arrivando, pensa, 300 ragazzi, bambini delle scuole a darmi il via, una cosa magnifica, bellissima.
0: Ma che meraviglia. Intanto, ecco, vogliamo spiegare ai nostri ascoltatori cos'è questo plugin, che è nato diciamo quasi come una pratica curiosa, no? Però poi alla fine è qualcosa di importante, perché è diventato una sorta di strumento di educazione ambientale, Roberto.
1: Ma sì, chissà quando è nato, dico sempre, perché credo che moltissime persone nella storia abbiano corso raccogliendo gli scarti che qualcun altro ha lasciato sul proprio cammino. E poi 12 anni fa io, un po' per scherzo, ho incominciato a correre raccogliendo i rifiuti con questa manifestazione, si chiama Keep Clean and Run, pulisci e corri, appunto. Ormai ha raggiunto la 12ª edizione ed è diventata un po' un fenomeno virale, fortunatamente. Pensa che si stima che ci siano 10.000 gruppi nel mondo, circa 20 milioni di praticanti, che così si trovano quasi tutti i giorni insieme, corrono un sacchetto, un paio di guanti, raccolgono i rifiuti e poi li mettono nel posto giusto dove andrebbero messi.
0: Mi sembra un obiettivo molto importante, Roberto, perché forse la vera sfida, no, è proprio quella di convincere le persone che la cura dell'ambiente non è poi questa grande impresa, ma rappresenta la somma di tanti piccoli gesti. Alla fine è una questione di abitudini, ma quanto è difficile far cambiare le abitudini, Roberto?
1: Ma io, che sono un eterno ottimista, penso che in realtà un'abitudine buona ci metta allo stesso tempo di un'abitudine cattiva. Pensa ai mozziconi di sigaretta, no? Cioè, siamo stati in qualche modo influenzati per un centinaio di anni di filmografia, di cinematografia, in cui sembrava figo fare questo gesto di buttare con l'indice, il pollice, il mozzicone per terra, ma perché all'epoca, pensa ai cowboy, in cui era tabacco biodegradabile. Oggi non è così, il filtro è plastiche, per cui bisognerebbe fare l'altrettanto dicendo no, il gesto figo, il gesto cool è quello di mettere gli oggetti nel posto giusto, fare bene la raccolta differenziata, anche perché poi dopo c'è un'Italia che ricicla e che funziona da posti di lavoro. Ecco, dovremmo semplicemente passare questo concetto di quanto è bello, quanto è appunto cool, figo fare esatto, un gesto ecologico.
0: E quindi cominciare dai ragazzi, mi sembra insomma giustissimo così, no? Sensibilizzare partendo da loro.
1: Beh sì, i ragazzi, soprattutto quelli più piccolini, sono delle vere e proprie spugne. Come tutte le spugne, se ci metti dell'acqua buona, se ci metti del liquido energetico, loro fanno proprio quell'energia e te la restituiscono addirittura amplificata. Quante volte sento dei genitori dire: ah, mio figlio mi ha ripreso perché avevo l'acqua del rubinetto aperto mentre mi lavavo i denti, oppure perché ho messo la carta nella plastica o la plastica nel vetro. E in fondo è bello così, perché i ragazzi, in modo tra l'altro senza giudizio, no? Semplicemente ti richiamano a quello che hanno imparato come gesto corretto. E allora forse dovremmo anche noi un po' adulti imparare questa sospensione del giudizio, fare una cosa e basta.
0: Esatto, quindi loro le sentinelle per noi adulti. Intanto, prima di salutarci Roberto, mi è piaciuta molto una frase che ho letto tra le note che accompagnano questa edizione di Keep Clean and Run: un territorio curato e pulito è in pace, uno sporco in guerra. Insomma, sono parole molto importanti in un periodo delicato in cui ci ritroviamo, ecco. Quindi, partendo da Benevento, queste parole ti accompagneranno fin dove?
1: Beh sì, intanto permettimi, sono parole che ci ha regalato Don Pino De Masi quando nel 2017 andammo a correre ai terreni confiscati alle mafie. Lui ci disse proprio quello: noi abbiamo bisogno di terreni puliti perché da noi le mafie vogliono lo sporco e quindi ci portano in guerra, e abbiamo tanto bisogno di pace e di pulizia. Io questo cercherò di portare in giro come messaggio, e oggi correrò da Benevento fino a Celle San Vito lungo la via Francigena del Sud, e poi continuerò col cammino materano, quindi passerò da Matera e chiuderò, spero, sabato, spero intero, dopo 350 chilometri a Bari.
0: Che bello! E allora, buona edizione di Keep Clean and Run, e beh, chissà che magari in molti si abitueranno a fare plogging, e speriamo, speriamo davvero. Buona corsa allora, Roberto.
1: Grazie, seguiteci, Keep Clean and Run, o Roberto Cavallo. Chi di voi vuol compegnarmi un pezzo è libero di farlo, io vi aspetto, vi do i guanti e i sacchetti, voi metteteci le gambe e il cuore.
0: Perfetto, un abbraccio, ciao Roberto.
1: Grazie, ciao.

0: vita.
1: Che bella vita, Ariete con Angelina Mango. Stanno arrivando messaggi che riguardano il price cap, quindi il taglio del costo dei carburanti. Ne parleremo tra poco perché ci sono varie curiosità.
2: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia.

0: come te non c'è nessuno.
1: Ma come si permette?
0: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
1: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 1° ottobre, Bauli croissant classici 200 grammi a 95 centesimi. Garofalo pasta di semola formati classici 500 grammi a 79 centesimi.
0: Com'è bello il mondo e te, insieme a te, etesupermercati.it.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
0: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
3: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
4: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
5: Autoscala guida il tuo futuro.
6: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
7: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
8: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
9: Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: Mammuori.
1: I pinguini tattici nucleari al treno delle 8 con Romantico Mammuori.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: La musica può tanto, può in qualche modo accompagnare l'adolescenza, la giovinezza, varie scoperte che possono arrivare proprio attraverso la musica. E Eugenio Finardi lo canta molto bene nella forza dell'amore.

Mario Baglioni con Sono Io a bordo del treno delle 8. Salutiamo Roberto, grazie. Ci informa in tempo reale dell'adeguamento dei prezzi da parte di Eni: 2,1,90 il diesel, 1,9,90 la benzina. Grazie, grazie davvero. Dove esattamente? Intanto ringraziamo anche Antonio che ci ha raccontato dei vigneti a Neuchâtel, bellissimo.

0: Summer Funk. Francesco Gabbani ha viaggiato con noi e viaggia con noi anche Giuseppina. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, che piacere sentirvi.
0: Oh, grazie di essere con noi, benvenuta a bordo. Cosa fai di bello tu, Giuseppina? Dove stai?
1: Sono appena arrivata al lavoro in questo momento.
0: Ah, ecco, e riesci a parlare?
1: Giusto 5 minuti, sì.
0: Cosa fai? Ecco, cosa fai di bello?
1: Io sono una biologa.
0: Ui, quindi stai lavorando su qualcosa in particolare?
1: Ricerca scientifica, mi occupo di microscopia.
0: Che bello! E come va la ricerca in questo periodo, Giuseppina?
1: È dura. Ma siamo calibrati, siamo su spalle di giganti, diciamo così.
0: Beh, onore a voi, veramente.
1: Grazie, grazie.
0: Quindi vi supportiamo, cara Giuseppina.
1: Grazie.
0: A te. Intanto l'arte di voltare pagina, ti sei rivista in qualcosa a proposito di questo libro?
1: Diciamo che io vi seguo da sempre, quindi trovo soprattutto la rubrica estremamente interessante per questi suggerimenti validi sulla lettura, e penso che l'arte di voltare pagina al giorno d'oggi possa essere applicata nel quotidiano, non c'è bisogno di un'esperienza insomma che ti marchi particolarmente, per
0: sì.
1: Cui insomma ho avuto particolarmente piacere nel chiamare così di getto per tentare la fortuna che mi ha premiato, quindi spero che accompagni l'intera giornata.
0: Dai, siamo con te e intanto tu hai colto bene, perché a volte, ecco, noi pensiamo che deve esserci per forza un momento di rottura per scrivere un nuovo capitolo, invece no, basta semplicemente guardarsi intorno perché non migliorare qualcosa.
1: Esatto,
0: quindi, esattamente.
1: Ce ne sono tanti da elementi da migliorare tutti i giorni, poi ovviamente dipende da quanto ci si interroga nel profondo e quanto ci si vuole vedere. Dal mio punto di vista è fondamentale ogni giorno prendere questa iniziativa e migliorarsi.
0: Fa parte anche del tuo lavoro, no? La ricerca,
1: esatto,
0: è già insito in ciò che fai. E allora, buona lettura e in bocca al lupo per tutto, Giuseppina.
1: Grazie mille a voi, buon lavoro.
0: Grazie anche a te e appuntamento con Freschi di Stampa domani, come sempre la terza parte del nostro viaggio a bordo del treno delle 8.

0: lassù.
1: Walter, non guardare in alto perché non le vedi le balene. Era Gianna Nannini con Meraviglioso Errore e ci salutiamo qui, grazie per aver cominciato la settimana insieme a noi, settimana che proseguirà domani alle 7. Buona giornata da Ida Di Martino, baci.

0: su, forza e coraggio, che è lunedì e ci vuole forza e coraggio.
1: Made in Italy.
0: Soprattutto se è stata una bella domenica o un bel weekend. Allora.
1: Kiss Kiss Italia.
0: Eccoci pronti, amiche e amici, in questo inizio settimana a trasmettere per voi questo programmino Made in Italy su questa meravigliosa radio che ci tiene compagnia tutti i santi giorni, notte, giorno, giorno e notte. Voglio salutare Walter Gentile che mi ha mandato un messaggio ieri. Non vi dico per quale motivo, ma ieri molto tardi ed era domenica sera. Io sono Pino Belmonte, benvenuti insieme fino alle 13, iniziamo con Celentano.
2: E se sul serio tu mi vuoi bene, se sul serio sono il tuo pane, se davvero ti sciogli al sole quando ascolti le mie parole. E se davvero sono importante anche quando sono distante, se sul serio piangi spesso quando parlo con me stesso.

solo bisogno di un po' di voce. Io personalmente mi fa piacere sentire che queste ragazze che sono nate in questo millennio, nel millennio nuovo, fanno musica con gli strumenti del secolo scorso. È una canzone con molte sonorità anni 90, per quelli che hanno superato gli anta come me se ne accorgono. Signori, benvenuti insieme ad Annalisa e Madame, era amica prima anche Adriana Lucentano con Così come sei, e noi siamo quelli di Made in Italy che siamo fatti un po' così. Matrimoni, secondo questa statistica siamo entrati nel periodo preferito dagli italiani per dire sì, per convolare, o come diceva qualcuno, convogliare a giuste nozze. È il periodo autunnale, settembre, ottobre in particolare, ma per una serie di motivi, mettiamolo in questi termini, fino a qualche tempo fa, fino a qualche anno fa, ecco, per esempio il secolo scorso, l'abbiamo nominato, era l'estate il periodo preferito dagli italiani per matrimonializzare, per andare anche io personalmente, l'unica volta che mi è capitato nella vita era un mese di agosto, era il mese di agosto, vabbè, ma è un fatto personale. Ora mi rivolgo a voi, ma è vero o non è vero? E allora, per quale motivo scelgono settembre, ottobre gli italiani giovani che vogliono sposarsi? Per tante motivazioni, perché c'è il periodo, la situazione meteorologica è migliore, più fresca, pare che si trovino più opportunità anche dal punto di vista dell'organizzazione del matrimonio. Poi mettici i parenti, che in estate i parenti se ne vanno in vacanza e mica pensano a te che devi fare il matrimonio, e di conseguenza nel periodo autunnale tutti questi queste caratteristiche, tutte queste cose si mettono insieme per festeggiare il matrimonio. 347 49 00 029, cosa ne pensate? È vero o non è vero che ci si sposa di più durante questo periodo? Arriva la Loredana Bertè che di matrimonio.

signori, Loredana Bertè, come dicevo, è di matrimoni, lei, ma che di divorzi, ne ha tanti alle spalle. Ora, amiche e amici, 347-49-00-29, è vero che questo è il periodo preferito degli italiani, settembre-ottobre, per sposarsi? Scriveteci, così proviamo anche il nuovo sistema di ricezione dei nostri e vostri WhatsApp. Arriva anche Pino Daniele.

parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

la canzone di Sfera e Basta. Si chiama Lontano, a Made in Italy di questa giornata. Mi dicono di ricordarvi, amici amici, per dare la possibilità al nostro sistema di ricezione dei WhatsApp. È nuovo e quindi si deve rimettere a posto, è vero. Se volete restare in contatto con noi attraverso il 347 49 00 29, dovete fare che cosa? Una manovra, se non lo avete ancora fatto: cancellare il 347 49 00 29 dal vostro dispositivo, dal vostro cellulare, e ridigitalizzarlo, cioè rimemorizzarlo. Lo so che è una cosa, mamma mia, che bisogna fare, però se fate questa manovra poi fateci sapere con un WhatsApp. Basta ciao per dire ciao se siete in contatto con noi. Ma stiamo parlando questa mattina anche di matrimoni e abbiamo scoperto che i mesi preferiti, la stagione preferita degli italiani, non è più l'estate per dire sì davanti al prete, ma anche quelli civili, è l'autunno, e in particolare i mesi di settembre e ottobre. E in base ad alcuni WhatsApp arrivati al 347 49 00 29 su questo argomento, questa tendenza pare confermata. Ma anche voi vi siete sposati, che so io, in un periodo particolare, magari in inverno, in una situazione freddissima? Fatemelo sapere, raccontatemelo. Vasco Rossi.

0: il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
1: Come te, non c'è nessuno.
2: Ma come si permette?
1: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
2: Ah, i miei supermercati di fiducia.
3: E te, la qualità e la convenienza di ogni giorno. E te Prime, per chi cerca l'eccellenza. E te Smarty, per una spesa veloce. Grande te, per un'esperienza di spesa ancora più grande.
1: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati.it. Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre, tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli, via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.
0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027 fino al 7 ottobre. Accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
5: Autoscala guida il tuo futuro.
0: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
6: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
7: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
8: La scelta giusta è Baiano Casa.
7: In che senso?
8: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
1: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
9: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
10: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Mese di settembre del 1983 arriva sugli schermi italiani Ok, il prezzo è giusto, una delle trasmissioni di maggiore successo della televisione italiana, prima condotta da Gigi Sabbani, ma Iva Zanicchi ce la ricordiamo tutti. Di quell'anno, l'83, ascoltiamo Edoardo Bennato.

solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: Quant, cosa ti amo a fare? Su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, c'è anche Luca Carboni, le ragazze.
1: Le ragazze ci sorridono.

questa pure ce l'ho spesso in testa, eh. Goya, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari. Ci sentiamo tra pochissimo per la seconda parte di Italia sì, Italia no. Restate con noi.

scusa, da me e dal maestro Angelo Sella siamo in due, poi non sappiamo se siamo un piccolo campione o effettivamente questa novità è molto bella, comunque diremmo di sì. Annalisa e Madame Amica su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. 8 minuti dopo le 16 state ascoltando di nuovo Italia Sì, Italia No, appena partiti con la seconda ora. Parliamo dei millennial, che sembrano più giovani rispetto alla loro età. Cioè, se vogliamo, facciamo un attimo una riflessione, maestro, noi che ci ricordiamo. Lei si porta benissimo la sua età e questo non c'è bisogno neanche di dirlo, però effettivamente prima i 45enni, quasi 50enni, insomma, sembravano un po' più grandi, il tiro acqua un po' al mulino, però sulla carta d'identità le date non mentono. La fascia dei nati tra il 1981 e il 1996 ha ormai varcato, diciamo, una soglia dell'età e i suoi esponenti più anziani viaggiano, diciamo, verso i 45 oltre. Eppure, osservando i volti dei diretti interessanti, la sensazione condivisa è che questa generazione stia dimostrando un'inaspettata resistenza al passato del tempo, diciamo. Questa è una freschezza visibile che non dipende tanto dai ritocchi quanto da un quadro clinico ma anche endocrino favorevole per questa generazione, perché i millennial appaiono spesso meno segnati persino dei ragazzi della generazione Z, grazie a cosa? Ad un'infanzia e un'adolescenza vissute lontano dagli schermi e dalla connessione, insomma, perenne. Quindi in questo caso il paragone con la generazione Z trova una spiegazione scientifica, perché l'essere cresciuti nell'era analogica ha garantito un enorme vantaggio biologico alla pelle e all'organismo, diciamo, di questo scaglione. L'assenza di un'esposizione precoce alla luce blu degli smartphone cosa ha fatto? Ha evitato l'alterazione dei ritmi circadiani e il blocco della produzione di melatonina, quindi favorendo routine serali prive di continue notifiche. Poi lascia stare che nel tempo ci siamo caduti anche noi dentro, però diciamo abbiamo ben vissuto analogico passato che ci ha permesso appunto di non cadere in questa trappola. Però insomma io mi rendo conto di una cosa, effettivamente avendo l'età che ho, che quando passo troppo tempo davanti agli schermi poi gli occhi mi si rimpiccioliscono, chiaramente ho più rughe e quindi la spiegazione poi la ritrovo anch'io, mi sembra giusta. Adesso i ricchi e poveri, per loro il tempo non sembra essere mai passato, ma non tutto.

Ricchi e poveri, ma non tutta la vita, su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. I millennial a volte effettivamente sembrano un po' più giovani della generazione Z, c'è una spiegazione scientifica perché magari non hanno passato decenni davanti agli schermi, anche se adesso lo stiamo facendo tutti. Comunque è un ruolo molto importante, riposo, attività fisica e alimentazione, ne parleremo tra poco in questa seconda parte di Italia Sì, Italia No, dove c'è anche Antonello Venditti. Questa insostenibile leggerezza dell'essere.

0: più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, questi millennial che a detta della scienza sembrano, c'è anche un'evidenza, a volte sembrano anche più giovani della generazione Z. Dicevamo, un motivo principale, non hanno trascorso magari la maggior parte del tempo non davanti agli schermi, lo ricordo anch'io, lo ricordo anche il maestro Angelo Zell. Andavamo a dormire, stop, magari leggevamo un libro, adesso insomma la situazione è cambiata. Però c'è da dire una cosa, che un altro pilastro alla base di questo fenomeno estetico è da ricercarsi nella considerazione che i millennials nutrono verso il riposo, perché c'è diciamo un'attenzione al valore del sonno come strumento di prevenzione che permette al corpo di svolgere quel lavoro anche di riparazione cellulare, così diceva, cioè riparazione cellulare che si riflette un po' in una pelle che è un po' più luminosa a tratti, distesa, ma anche l'alimentazione, perché superata la stagione delle merendine confezionate degli anni 90, tutto era confezionato, il boom dei surgelati, pizze surgelate, lasagne surgelate, quattro salti in padella di tutte le marche. Praticamente gli adulti di oggi hanno sviluppato un approccio flessibile, anche consapevole, verso il cibo, che è improntato sulla stagionalità della dieta e una costante idratazione. Chiaramente, mai generalizzare, quando parliamo di studi naturalmente specifici, poi ci sarà sicuramente una situazione che assolutamente può essere ribaltata. Verso una piccola pausa c'è anche NEC, Notte di Febbraio.

0: Autoscala guida il tuo futuro.
1: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
0: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Come te, non c'è nessuno.
3: Ma come si permette?
2: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
3: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al primo ottobre, Bauli croissant classici 200 grammi a 95 centesimi. Garofalo, pasta di semola formati classici 500 grammi a 79 centesimi.
2: Com'è bello il mondo e te, insieme a te, etesupermercati.it.
4: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
5: Meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro.

0: convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
1: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
3: Radio Kiss Italia. Tutta musica italiana.
4: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: due minuti su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana, con tanto di applauso finale. Indietro nel tempo, maestro.
1: I bellissimi di Kiss Italia.
0: Dal 1980 Gianni Togni con una canzone che è stato un brano di mille amori, ma anche era la canzone anche di un amore davvero particolare. E poi un'ispirazione, Gianni Togni ha raccontato di essersi in parte ispirato alle frasi stravaganti e ripetute di un senza tetto incontrato in una stazione della metropolitana. Luna.

0: 9 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: Wow.
1: Salutiamo il nostro amico Michele che a proposito di America's Cup ci manda una foto molto carina. Dice: mentre facevo un aperitivo al tavolo di fianco c'era il team della Nuova Zelanda proprio, e quindi ho scattato alcune foto. Prima di andar via gli ho dato il buona fortuna, a quanto pare non l'hanno presa tanto bene. Beh, però posso dire che forse questa foto ha portato fortuna al nostro di team, quello di Luna Rossa. Arriva Pino Daniele.

0: Fabrifibra antidroga. Amici, amiche, come è cominciato questo primo giorno della settimana? Passate a trovarci al 347 49 000 29.
1: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltare.

0: Ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Apriamo con un'ultima ora. La Corte d'Assise di Roma ha condannato a 10 anni e 3/007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni al Cairo nel 2016. Il quarto agente dei servizi segreti imputato è stato assolto. È la prima risposta giudiziaria in caso che ha segnato i rapporti tra Italia e Egitto. La procura aveva chiesto l'ergastolo per uno di loro, indicato come esecutore materiale del delitto. Cambiamo argomento. Si terranno oggi a New York colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran, mediati da Qatar e Pakistan. Nel frattempo il premier israeliano Netanyahu smentisce nuovamente la notizia secondo cui il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel all'inizio dell'ottobre 2023 lo avrebbe chiamato per avvertirlo di un imminente attacco da Gaza. Dietro queste false accuse di sangue, sostiene, vi sono stati con l'obiettivo di far cadere il governo di destra e sostituirlo con un di sinistra. La guerra in Ucraina, più droni russi hanno colpito in pieno giorno il centro di Kiev, oltre a raid all'edificio dell'Accademia Nazionale delle Scienze Ucraina che ha provocato un morto, colpito anche uno degli edifici del Ministero dell'Istruzione. Torniamo in Italia. La procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggia Garlasco nel 2007. I PM hanno depositato ora nuovi atti, tra cui consulenze come quella sulla nota impronta della scarpa per rafforzare le accuse, e hanno notificato un altro avviso di conclusione dell'inchiesta che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima. Per la procura Iris di Parma sapevano già 19 anni fa che Stasi era innocente, ma nascosero la prova del DNA sui pedali. David Rossi non si sarebbe suicidato, ma sarebbe stato aggredito in maniera violenta e veloce nel suo ufficio da almeno due persone corpulente. Una volta finito fuori dalla finestra avrebbe tentato di aggrapparsi al bordo, venendo tenuto dagli aggressori. Forse un tentativo di intimidazione, ma poi la presa sarebbe mancata e Rossi sarebbe precipitato. E questo è il risultato della prima valutazione tecnica dopo le simulazioni a Roma con l'ausilio dei RIS nell'ambito della perizia richiesta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione Monte dei Paschi di Siena, avvenuta nel 2013 a Siena. Scattato il taglio ai prezzi dei carburanti nelle reti Eni e IP, file ai distributori. Assopetroli chiede un tavolo al governo per evitare una distorsione del mercato e della concorrenza. Continueremo a lavorare per proteggere il potere d'acquisto degli italiani, afferma la premier Meloni. Lo sport, calcio, stasera Bursa alle 20:45. L'Italia di Roberto Mancini torna in campo dopo la sconfitta di venerdì con il Belgio all'Olimpico. 1-0-2 che ha già messo gli azzurri in una complicata posizione di classifica nel gruppo 1. Il CT, che ha lasciato a Coverciano 10 giocatori tra cui Barella e Mancini, dovrebbe confermare il 4-3-3 in difesa. Bastoni tornerà a titolare dopo la squalifica. A centrocampo con Tonali, punto fermo, probabile chance dal primo per Frattesi. In attacco Pio Esposito con Kinner e Spadori. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
0: Kiss Italia, meteo.
2: Amici di Radio Kiss Kiss Italia, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo sarà variabile sulle regioni meridionali, con qualche nuvola di tanto in tanto, specie sulle coste ioniche, la possibilità di qualche debole ed occasionale piovasco. Domani la situazione sarà pressoché analoga, sarà un'altra giornata all'insegna del sole, sempre con maggiore variabilità, specie sullo Ionio, dove soffierà anche una vivace ventilazione con mar Ionio che risulterà localmente mosso e specie al largo. Venti a tratti sostenuti anche sul basso Adriatico. Il clima comunque sarà gradevole, con picchi anche di 27 gradi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

Bella la novità di Annalisa e Madame Amica su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Per cominciare insieme la seconda parte, ma il cielo è sempre più blu, parliamo della meravigliosa lingua italiana, che sappiamo essere la lingua più difficile al mondo, perché proprio a queste paroline, che magari anche se hanno tanti anni nel loro trascorso, però hanno un significato sempre bello profondo, però ci sono alcune parole che non vengono più utilizzate, perché sai, lo slang dei ragazzi moderni è molto diverso, tipo brosto nel chill, sai, sei un po' diverso dalla lingua italiana classica. Ci sono delle parole che non vengono più utilizzate, tipo scilinguagnolo, che può indicare una parlantina particolarmente sciolta, trasecolare, che significa restare sbalorditi. Poi ci sono parole tipo cicisbeo, ad esempio, che oggi può essere visto in chiave ironica come un corteggiatore molto presente, oppure uno zuzzerellone, che è anche una parola molto simpatica, un modo scherzoso per definire una persona bambino, quindi immaturo, no, per dire. Ci sono però queste parole che sono molto affascinanti anche nel dialetto, perché no, mo per dire, stavamo ragionando io e il maestro Angelo Zella, per dire, no, una persona che vuole presentarsi in modi eleganti, magari in modi un po' altezzosi, a Napoli lo chiamiamo un achnel, no, per dire. Allora, noi siamo curiosi, quali sono quelle parole sia italiane ma anche nel vostro utilizzo quotidiano del dialetto che utilizzate e che hanno un significato molto divertente, molto particolare. 347 49 00029 per dircelo. Intanto arriva Sal da Vinci con il suo brano Poesia.

Sono quelle parole che utilizzate nel quotidiano, nel vostro dialetto, che suonano molto simpatiche e che hanno un significato anche molto particolare e profondo. 347 49 00029 per dircelo. Michele Zarrillo, l'amore vuole amore.

0: voce di Laura Pausini su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Stiamo parlando di parole che utilizziamo nel quotidiano, nel nostro dialetto, che però diciamo vengono anche un po' dimenticate. Però ascoltiamo, io voglio sentire la vostra. Ascoltiamo Matilde, qual è la parola che utilizza maggiormente?
1: Ciao Kiss Kiss Italia, non so se qualcuno l'ha già detta questa parola, perché mi sono collegata da pochissimo oggi. E a me è una parola che risulta molto simpatica del dialetto di Isernia, è anche intuibile, è frate cugine.
0: Ah, ok,
1: non so se può essere una parola che vi risulta simpatica ma profonda.
0: Ma certo che sì, anche noi lo utilizziamo qui a Napoli, praticamente si intende il cugino di primo grado, il cugino di legame più stretto, ecco, in famiglia. Ascoltiamo invece quello di Pasquale.
2: Buonasera da Kiss Kiss Italia. Talmente che questa parola non la so manco scrivere.
0: Ecco,
2: gli dico sì, proprio un sciaravugliato.
0: Sciaravugliato. Allora Pasquale, correggimi se sbaglio, praticamente sciaravugliato è quella persona un po' scompinata, un po' disordinata, anzi te la dico proprio in termini tecnici. Allora, deriva dal verbo napoletano sciaravuglià, che significa scompigliare, arruffare. Ecco, dimmi, correggimi se sbaglio, Pasquale, perché qui siamo anche molto precisi e molto meticolosi. Irene Grandi su Kiss Kiss Italia, sono come tu mi vuoi.

0: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
1: La scelta giusta è Baiano Casa.
0: In che senso?
1: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
2: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi. Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
4: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

0: non sono io.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Il protagonista insegue una donna sfuggente, moderna ed enigmatica che ha sogni grandi, ambizioni e desideri irraggiungibili per lui. 1987 per i bellissimi Edoardo Bennato. Tu vuoi l'America.

0: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
0: Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.

dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.